0: una voglia, no. Picchi da ogni riccio, ti cacciano un capriccio. La donna riccia non ha voglia, no. La donna riccia non ha voglia, no.
1: La donna riccia?
0: No, no.

0: rekli da je lep.
1: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

due pietre decrepito sorelle per la pelle, ne cade molto belle. Doma se cerca le sue gran finale, un miliardo di sto guardare in rete, pac nasta. E viva i clem by count car. E viva l'alte cadenza. Saluto plesa le popolare, anziene